0: giorno tu verrai.
1: Matteo?
2: Ehi!
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Bene, e tu?

0: Spero che tu abbia fame.
1: Sì, ich hab Hunger, ja.
0: Grazie. Voilà. Buon appetito.
1: Buon appetito.